0: kama 300 ke khanya ga social worker di khantse di ha di kopana di ira gore social worker a nne so overwhelmed me bile gape ba le so slim on the ground ga ba bantsi ba ha shota ngwa ha ne ba ka okediwa ngwe di kgwetho tsa bone ne di ka hokotsega ngwe ke re di kgwetho tsa rona ka gore le nna ke social worker ngwe di kgwetho tsa rona ne di ka hokotsega
1: with Dulamac Mondays to Fridays 12 noon to 3 p.m.